0: Ready.
1: So vedi c'è il numero da call, lo vediamo se iniziamo.
0: We're coming down now. Looks like it's going to be a no-go. I'll break the bad news to the caller. You're all set to clear.